0: C'est ta radio ?
1: Que du rock.
0: Que de la pop.
1: C'est ta radio.
0: C'est ta radio.
2: Et ora che abbiamo ballato lo tu visti, facemene una bella quaciglia. Musica maestro.